0: 90er, die besten 90er. Landeswelle Thüringen.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione.